0: 大家都小心点儿。怎么样？弄完了吗？
1: 差不多了。
0: 好。鬼子来了，隐蔽，
2: 撤！
0: 哎，快，快点！
3: 太君，滚蛋！
4: 我上三楼啊！
3: 滚蛋，下去！
4: 哎，不是，你别让我下去，你走八路啊！我不是，上
3: 滚！快快快！下去！
4: 太君，我上三楼
0: 啊！上去，上去，上去！
3: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快